0: Leoni.
1: Così.
0: Come mate? Della quarantena? Bargame il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.
2: Vai, tagliate, oi.